0: proclamar vocata nostra, e si di vostri orti misericordiosi a non altri rimirai, e dopo di questo esilio mostre ne Gesù benedetto frutto del vostro ventre, o clemente, o piedosa, o dolce sempre Vergine Maria.
1: Supplichè par no antre, Santa Mamma di Dio,
2: perché saremo degni delle promesse del Cristo.
1: Vergine de Fatima,
2: prega par no antre.
1: Sia lodai il nostro Signor Gesù Cristo,
2: che par sempre sia lodato.